e mi rute in compagnia. Nome è che tola e noce e ria. Con gli ormi e romo, con gli ormi e petto. Con la gatta e i popoli.